Alla mattina tu la regina deve mentar. Alla malista tu la regina deve mentar. Se tu mi piazza qualche ragazzo te come quella cercamela. Alla malista tu mattina.